0: Lucio Battisti, Giardini di Marzo, a chiudere la nostra prima metà di questa mattinata in giovedì 20 agosto, Dimensione Suono Soft. Tra poco ultime notizie e poi l'ora con Segreti in Tavola.
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Secondo i dati del Ministero del Turismo, a Milano le strutture ricettive sono circa 30.000, di cui solo 500 sono alberghi. In pratica più del 98% dell'offerta arriva dagli affitti brevi. Nel frattempo sono state rimosse in città 828 key box tra gennaio e giugno. Le sanzioni emesse però sono state solo 11. In due settimane più che raddoppiati in Lombardia i casi di infezione di West Nile, al momento si registrano 63 casi, il 28 luglio erano 26. La cronaca, fratello e sorella di 76 e 67 anni trovati morti in casa a Concesio, i corpi non presentavano segni di violenza, dunque tra le ipotesi seguite dagli inquirenti, quella dell'esalazione.

0: di monossido da una caldaia difettosa oppure un gesto dettato dalla disperazione. Allerta arancione in Lombardia per temporali forti con possibili grandinate e raffiche di vento. Il calcio, questa sera Bergamo l'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv, mentre per la Formula 1 Verstappen rimane in Red Bull, ufficiale rinnovo fino al 2030. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: Una buona mattinata da Francesco Gavoto da Dimensione Suono Soft. Milano sta cambiando, cambia il turismo, c'è un dato che lo racconta molto bene, ci sono poco più di 30.000 strutture ricettive, ma gli alberghi a Milano sono appena 497, tutto il resto, quindi quasi il 98% della situazione è fatto da appartamenti, case vacanze e affitti brevi. Il numero però va letto con attenzione, no? Perché un hotel, come possiamo immaginare, concentra decine o centinaia di posti letto, mentre un appartamento può averne pochissimi, magari essere disponibile solo in alcuni periodi dell'anno. Però la direzione è molto chiara, il turismo milanese passa sempre di più dalle case e dopo il calo del 2025, nel 2026 l'offerta è tornata a crescere, spinta forse anche da Milano Cortina e dai grandi eventi. C'è un altro numero interessante, 4.600 di queste strutture sono ancora in attesa di un codice, il codice CIN, quello necessario per svolgere regolarmente l'attività. Ma nel frattempo continuano a svolgerlo, ognuno poi si fa la propria idea. E intanto cresce anche la domanda. A luglio in Lombardia gli arrivi turistici sono saliti di quasi l'8% rispetto all'anno scorso. Insomma, Milano continua ad attirare i visitatori e questo è fuori discussione, solo che sempre più spesso invece della hall di un albergo li accoglie il portone di un condominio. Si riparte verso un'ora fatta di musica. Giorgia, come saprei, Vittorio Guerrieri, invece prima voce del cinema, Aforisma d'amore, tutto per te.
2: Parole, canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Gli innamorati hanno, come i pazzi, un cervello tanto eccitabile e una fantasia tanto feconda che vedono assai più cose di quanto la fredda ragione riesca poi a spiegare.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: rotolando verso sud in negrita e rotolando, tra poco ascoltiamo invece i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini. Stai lì.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
3: Segreti in tavola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
5: Dimensione Suono Soft.

0: quello che le donne non dicono, Fiorella Mannoia, nella mattinata di Dimensione Suonosoft. Due appuntamenti al giorno, uno al pomeriggio, uno con me al mattino. Lei è sempre lei, Francesca Romana Barberini, con i suoi consigli dal mondo del food.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Come sta andando la vostra estate? Beh, siete in viaggio, immagino, questa è la settimana clou. Magari siete tra la Puglia e la Calabria, una di queste due regioni? Allora, sapete cosa bere? Nessuna paura, ce lo facciamo svelare da un amico di Segreti in tavola, appassionato esperto. L'uomo dei segreti giusti sul vino, lui è Maurizio Dattero. Maurizio, ciao, ben trovato.
3: Ciao Francesca, buongiorno.
2: Allora, stiamo facendo questo bellissimo viaggio in Italia, nelle regioni italiane, per scoprire cosa bere. Regione che vai, vino che trovi.
3: Esatto. Beh, chissà quanti ascoltatori saranno in questo momento in Puglia o in Calabria, che sono le due regioni che abbiamo deciso di raccontare brevemente oggi, e quindi vi do qualche consiglio su cosa trovare di tipico, autoctono e gradevole da bere anche d'estate in queste due regioni. Allora, in Puglia, se parliamo di bianchi, che chiaramente sono i vini più estivi, i bianchi più coltivati sono il Fiano e il Minutolo. Attenzione a non confonderli, a volte gli stessi produttori fanno un po' di pasticcio fra i due, un po' di confusione. Esatto, in realtà il Minutolo è una variante di Moscato, quindi un po' più fruttato, un po' più aromatico. O se no, un bianco molto molto fresco, non molto diffuso, ma in realtà se lo trovate è sempre molto, molto, molto gradevole d'estate, perché è leggerino, è fresco, è divertente, si chiama Verdeca. O se no in Puglia, vabbè, lo Chardonnay è anche sempre molto diffuso, lo Chardonnay va sempre bene. Ottimi rosati in Puglia, cercateli perché sono sempre una bella soluzione a qualsiasi tipo di abbinamento. Tre rossi, chiaramente il Primitivo molto potente, meglio andarci cauti. Il Nero di Troia mi piace moltissimo, è un pochino più delicato. O se no c'è il Negramaro, che va sempre bene, ha una buona acidità e quindi si può anche bere fresco e va benissimo anche per l'estate. Poi invece, per gli amici che si trovano in Calabria o stanno per andare in Calabria, qualche altro suggerimento: il più diffuso tra i bianchi chiaramente è il Greco Bianco, che non c'entra niente col Greco di Tufo. Il Greco Bianco si usa per fare il Ciro Bianco, non la denominazione più conosciuta della Calabria, e questa denominazione come DOC è conosciuta anche per il rosso, che si produce principalmente con l'uva Gaglioppo, che è un po' carico in effetti, e quindi si potrebbe tranquillamente ripiegare, ma non nel senso di scendere di qualità, ma di bere una cosa un pochino più fresca, un po' più estiva, sui rosati. Il Ciro rosato, anche questo è una DOC ed è veramente delizioso, sempre fatto principalmente con uva Gaglioppo, e questo per l'estate secondo me può essere veramente una bellissima soluzione.
2: Assolutamente. Bene, allora un bel viaggio al sud, vino che vai, regione che trovi. Maurizio, sei sempre prezioso, noi ci sentiamo giovedì prossimo, chissà dove ci porti.
3: Penso di ritorneremo un po' più su lungo la penisola.
2: Va bene, un abbraccio, buona giornata, ciao.
3: Anche a te, a tutti, ciao ciao ciao.
2: L'appuntamento con Segreti in tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suonosoft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.